0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
0: Punto Zero FM.
2: Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 6 giugno, Ariete. Complice la luna in sestile dall'acquario, la giornata si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa dell'ecologia. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o della collera a cui dare sfogo. Vergine, regna il disordine nell'attività? Rispondiamo con elasticità alle esigenze contingenti, rispettiamo però i nostri tempi. Vita sociale in espansione. Bilancia, pace nella coppia, la reciproca ammissione dei nostri torti e delle nostre ragioni dà a ognuno di noi la percezione di essere compresi e rispettati. Scorpione, sabato poco esaltante, con la luna in quadrato e il mondo fuori, visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo un fiasco. Sagittario, buona amica la luna in sestile dall'acquario, che ci fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Capricorno, difficile accordo tra doveri e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Acquario, atmosfera serena, grazie alla nostra luna libera di brillare, trascorriamo le ore in compagnia, condividiamo con gli amici interessi e passioni. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo, siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning, 101.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
2: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Provincia.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
6: 800 90 39 39.
7: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 6 giugno, Ariete. Complice la luna in sestile dall'acquario, la giornata si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa dell'ecologia. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o della collera a cui dare sfogo. Vergine, regna il disordine nell'attività? Rispondiamo con elasticità alle esigenze contingenti, rispettiamo però i nostri tempi. Vita sociale in espansione. Bilancia, pace nella coppia, la reciproca ammissione dei nostri torti e delle nostre ragioni dà a ognuno di noi la percezione di essere compresi e rispettati. Scorpione, sabato poco esaltante con la luna in quadrato e il mondo fuori, visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo un fiasco. Sagittario, buona amica la luna in sestile dall'acquario che ci fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Capricorno, difficile accordo tra doveri e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Acquario, atmosfera serena, grazie alla nostra luna libera di brillare, trascorriamo le ore in compagnia, condividiamo con gli amici interessi e passioni. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo, siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, variabile questa mattina, poi progressivo miglioramento nello stato del cielo, sarà in prevalenza sereno nel tardo pomeriggio, arriverà anche la bora che poi ruoterà a brezza nel pomeriggio, temperatura minima 15 gradi, la massima 24. Domani invece cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio qualche pioggerellina, venti di brezza, temperatura minima 15 gradi, la massima invece 29. Andiamo a vedere invece il grado Lignano. Oggi nuvolosità innocua, venti da 14 a 31 km all'ora con temperature dai 16 ai 24. Domani invece nuvolosità scarsa, vento da sud-ovest tra i 9 e gli 11 km all'ora con temperature dai 16 ai 28 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia, con oggi nuvolosità sparsa, vento da nord-est, intensità 17 a 31 km all'ora, temperatura dai 17 ai 23. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da 7 a 10 km all'ora con temperature tra i 18 e 25 gradi.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
1: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
0: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
2: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališč v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Good Morning 101.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al

0: Chiare shopping di Villa S. Gorizia.
1: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
2: 800 90 39 39.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
6: I feel Slovenia.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8 e 31 minuti. Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

0: crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni, francescutmarmi.it.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, G.O.B. G.O.B.A. e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
4: 800 90 39 39.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.

0: sia Giulia.
1: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Good morning, 101.
3: Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compri.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Disastrosa esplosione in una palazzina all'Alba in Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Una palazzina è crollata in via Trentino dopo la deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio ci sarebbe un morto e due persone ferite, si parla anche di dispersi. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre a Manabatieh e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata.
0: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Sasha Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede. Non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby. La prima semifinale italiana nella storia degli Slam contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo Sciò 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sasha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna. Di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablińska reduce dalle qualificazioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
5: Sì? Chi è?
6: I tuoi nuovi vicini di cassa! Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
8: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
9: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali. Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con la Costa dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi qualche nube sparsa, vento di levante, intensità tra gli 8 e 22 km all'ora, con temperature 14-23 gradi, quindi ancora non si è alzato. Domani invece poco nuvoloso, venti a sud-est, intensità tra i 5 e 12 km all'ora, con temperature che cominciano ad aumentare dai 13 ai 27 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.

0: Voglia di un gelato spaziale?
1: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
0: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
1: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
2: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
4: 800 90 39 39.
5: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
8: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Journey starts beneath the stars, I stand alone.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 6 giugno, Ariete. Complice la luna in sestile dall'acquario, la giornata si preannuncia vivace. Approfittiamone per dare il nostro contributo alla causa dell'ecologia. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza può essere scambiata per indifferenza. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o della collera a cui dare sfogo. Vergine, regna il disordine nell'attività? Rispondiamo con elasticità alle esigenze contingenti, rispettiamo però i nostri tempi, vita sociale in espansione. Bilancia, pace nella coppia, la reciproca ammissione dei nostri torti e delle nostre ragioni dà a ognuno di noi la percezione di essere compresi e rispettati. Scorpione, sabato poco esaltante, con la luna in quadrato e il mondo fuori, visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo un fiasco. Sagittario, buona amica la luna in sestile dall'acquario, che ci fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Capricorno, difficile accordo tra doveri e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Acquario, atmosfera serena, grazie alla nostra luna libera di brillare, trascorriamo le ore in compagnia, condividiamo con gli amici interessi e passioni. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo, siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba di stamani a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Un edificio è crollato in via Trentino dopo la deflagrazione, forse a causato dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti. Estratti vivi dalle macerie, trasferiti feriti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto anche che un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. L'Ucraina rilancia gli attacchi in profondità in territorio russo. 8 droni sarebbero stati fermati stamani mentre si dirigevano verso Mosca, secondo il sindaco Sobianin, e sarebbero ben 86 i droni intercettati nelle ultime ore nell'area di San Pietroburgo, riferisce il governatore Belgov, che esorta i residenti a non uscire di casa. La città ospita da mercoledì il forum economico internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. La disponibilità del presidente russo a ricevere Zelensky a Mosca rimane varia, da precisa il Cremlino, che risolvano la questione da soli, incalza Donald Trump. È una strategia per negoziare, sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier britannico Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice Europa-Balcani occidentali. Ieri Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata spiegando l'assenza col protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria dei 212 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri. E nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si susseguono le notizie di attacchi israeliani e altre vittime. Nel sud del Libano sarebbero 21 i morti nelle scorse 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. L'esercito israeliano annuncia un'inchiesta sulla morte di un neonato palestinese per il fuoco aperto dai propri militari nella Cisgiordania occupata. Una notizia di basket: l'Olimpia Milano, la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, che in vantaggio di 2-1 riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Già.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
6: Sì, chi è?
7: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit www.idrea.si. I feel Slovenia.
0: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
10: 800 90 39 39.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Benvenuti all'almanacco di questo 6 giugno, sabato, San Norbedo, cade oggi, apre il primo drive-in, 1933. 1944 inizia lo sbarco in Normandia. 1984 inventato il videogioco Tetris. Nati questo giorno Diego Velázquez, che è il massimo pittore spagnolo, 1599. Thomas Mann, 1875, tra i più autori influenti del Novecento. Björn Borg, 1956, grande tennista. Anna Ferrigo, 1988, una schermitrice del centro sportivo Carabinieri. Davis Mangia, 1974, un allenatore di calcio e anche giocatore. I dude di Google, beh, l'anniversario del gioco Tetris. Scomparsi oggi Carl Jung, 1961, insigne indagatore della meandri della mente umana. Camillo Benso, conte di Cavour, che le sue origini nobili, insomma, ha fatto luogo di conte della nostra storia d'Italia, 1861. Anne Bancroft, invece 2005, che è stata attrice americana di grande talento. Bob Kennedy, 1968, settimogenito del potente quanto sfortunata stirpe dei Kennedy.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.

0: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
1: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
5: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
4: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
5: Equip Traslochi non è solo deposito. Fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
4: Allora la soluzione è chiara. Equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 100.0 FM.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: trovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro di Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
1: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
0: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio Vavassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
5: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
3: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
6: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno? E che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Data carnevalesca estiva in notturna, domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con K-Marble di Francescut Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con K-Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescutmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescut Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
3: Voglia di un gelato spaziale?
4: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
3: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
4: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
5: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
6: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.

vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatie. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa. È ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovi Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
6: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. iFeel Slovenia.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
8: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: l'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
2: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
1: Brico Center Bosco, nel cuore della città. Dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
3: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
5: Sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel slow.

0: Slovenia.
1: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:31.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato.

0: Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Želite v popoln mir in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa e ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
5: 800 90 39 39.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Sì, chi è?
9: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
0: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con la costa dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi qualche nube sparsa, vento di levante, intensità tra gli 8 e 22 km all'ora, con temperature 14-23 gradi, quindi ancora non si è alzato. Domani invece poco nuvoloso, venti a sud-est, intensità tra i 5 e 12 km all'ora, con temperature che cominciano ad aumentare dai 13 ai 27 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto

0: Sognate una fuga nella natura.
1: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
2: I feel Slovenia.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno a Idria, Slovenia. Mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
7: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
5: 800 90 39 39.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
8: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
7: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
9: Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14.
4: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, G.O.B. G.O.B.A. e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
8: Iscete Strokovnost, Hitrost in Brez Skrbi, od danes je Autošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in nautične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se ukrcajte na naša plovila za pridobitev nautičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran accademiadiguida.it.
9: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
10: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
11: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
12: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Central Selection. Andiamo subito a miscelare la dodicesima con l'undicesima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2026, andiamo con

0: di Devi Morales.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con i meteo della costa e Friuli Giulia. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, variabile questa mattina, poi progressivo miglioramento nello stato del cielo, sarà in prevalenza sereno nel tardo pomeriggio, arriverà anche la bora che poi ruoterà a brezza nel pomeriggio, temperatura minima 15 gradi, la massima 24. Domani invece cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio qualche pioggerellina.

0: di Brezza, temperatura minima 15 gradi, la massima invece 29. Andiamo a vedere invece il grado Lignano, oggi nuvolosità innocua, venti da 14 a 31 km all'ora con temperature dai 16 ai 24. Domani invece nuvolosità scarsa, vento da sud-ovest tra i 9 e gli 11 km all'ora con temperature dai 16 ai 28 gradi. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia, con oggi nuvolosità sparsa, vento da nord-est, intensità 17 a 31 km all'ora, temperatura dai 17 a 23. Domani invece nuvolosità scarsa, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da 7 a 10 km all'ora con temperature tra i 18 e 25 gradi.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
5: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
6: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
4: Ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni, visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

nella versione dei Morales Vocal Mix. Signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

0: con Mr. Jake.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
2: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni francescutmarmi.it.
3: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
4: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

direi. Siamo partiti con la numero 5 dell'amico DJ Patisso insieme a Massimo Coluccia, Freo, Afro House. Direttamente dal numero 7 alla numero 5.

0: to be. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuto all'appuntamento con il Meteo Montagna e Friuli Giulia. Vediamo subito oggi cielo in prevalenza nuvoloso al mattino, con progressivo miglioramento sullo stato del cielo che sarà prevalenza sereno in serata. Tuttavia nel pomeriggio non si esclude qualche locale pioggia a rovescio tra le Alpi e Prealpi Carniche. Temperatura a 1000 metri 14 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio possibile qualche pioggia verso le Alpi Carniche. Venti di brezza, temperatura a 1000 metri 17, a 2000 metri 10. Andiamo a vedere un po' Sappada. Oggi abbiamo nubi di passaggio, venti da 6 a 18 km all'ora con temperature dei 7 ai 15 gradi. Domani invece nuvolosità innocua, i venti saranno prevalentemente moderati, soffieranno da sud, intensità tra i 12 e 21 km all'ora con temperature dai 7 ai 19. Andiamo a vedere invece Cortina d'Ampezzo. Oggi prevista pioggia, locali schiarite, intensità del vento dagli 8 ai 19 km all'ora con temperature dai 9 ai 15. Domani invece pioggia alternata, schiarite, vento da 10 a 19 km all'ora con temperature dagli 8 ai 19 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time.
4: Radio Orologio.
5: Sono le 15 e 8 minuti.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ci si è messa di mezzo la dea bendata, spietata, con Matteo Arnaldi costretto per un virus a dare forfè nella storica semifinale derby del Roland Garros. Lasciare campo a Flavio Cobolli, che prossimo top 10, domani contenderà lo slam parigino a Sasha Zverev, 3 dell'ATP, vittorioso in 4 set in semifinale contro il bravo ceco Mensik. Il 24enne tennista romano, dei 5 anni più giovane, è in svantaggio 3-1 nei precedenti con il tedesco, con cui però condivide un rapporto anche fuori dal campo.
7: Sicuramente abbiamo un bellissimo rapporto, anzi è la persona più di riferimento tra i grandi, a parte Yannick e Carlos ovviamente, però con lui riesco a parlare sinceramente e mi aiuta molto nei momenti dove sente anche lui che ne ho bisogno, però questo non leva il fatto che adesso saremo avversari e ci daremo battaglia.
6: Voltiamo pagina, meno 5 al via dei mondiali di calcio. Si intensificano le prove generali delle nazionali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori insieme a Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti e la Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Intanto la nazionale azzurra, ai noi ancora fuori dalla rassegna ridata, si prepara alla seconda delle due amichevoli di giugno, domani a Creta contro la Grecia. Dopo l'1-0 in Lussemburgo, griffato dal gol di Pio Esposito, il CT ad interim Silvio Baldini prosegue gli esperimenti con tanti giovani, tra loro il romanista Niccolò Pisilli, che esalta il lavoro del CT.
8: Il mister è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto profondi. Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio e penso che se ti entrano veramente nel cuore e nella testa, poi ti trasmette tanti valori, sia calcistici, ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella.
6: Formula 1 domani a Monte Carlo, attesa per le Ferrari, straordinarie nelle libere. Oggi alle 16 le qualifica, al comando della classifica piloti l'alfiere della Mercedes Antonelli. Pallavolo, terzo impegno stasera in Nations League in corso in Brasile per l'Italia femminile di Julio Velasco, reduce dal 3-0 rifilato nella notte italiana all'Olanda. Le azzurre, che alle 20:30 affrontano la Turchia, sono a punteggio pieno nel girone e hanno inanellato la 38esima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Chiudiamo col basket, con Milano già in finale dei playoff scudetto. Stasera match point per Venezia, che in vantaggio 2-1 nella serie di semifinale riceve la Virtus Bologna. Ed è tutto, buon weekend.
9: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
10: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
11: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze 800 90 39 39.
12: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
13: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
14: Sì? Chi è?
15: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
16: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: l'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
4: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giobì Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: Sì, chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
4: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
3: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
5: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
6: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco, per

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.

0: Giulia.
1: State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
3: Kafka informa che martedì 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito kafkspa.com. Numero verde emergenze
4: 800 90 39 39.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con la Costa dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi qualche nube sparsa, vento di levante, intensità tra gli 8 e 22 km all'ora, con temperature 14-23 gradi, quindi ancora non si è alzato. Domani invece poco nuvoloso, venti a sud-est, intensità tra i 5 e 12 km all'ora, con temperature che cominciano ad aumentare dai 13 ai 27 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
2: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0. Con Barbara Perner e Igor da Milano.
5: Ben ritrovati nel nostro appuntamento con la Big 40. Anche oggi parliamo di musica. Allora, Igor, sei pronto? In questa calda atmosfera estiva ormai lanciamo la colonna sonora dell'estate.
1: Pronto è una parolona, però vabbè, diciamo sì.
5: Sta già soffrendo lui, stile.
1: Esatto.
5: Stile, certo, no, una certa età.
1: No, una certa età, vabbè, non ti dico niente.
5: Vai, comincia, vai.
1: No,
5: io
1: ti dico nulla.
5: Io sto bene, sono così
1: contenta
5: nella tua sfera estiva, pronta a prendere sole.
1: Allora, andiamo a 40ª posizione, il nostro Ed Sciranco con la canzone Camera, dove insomma...
5: Che non è una camera da letto, ma la macchina fotografica.
1: Esatto, allora devo dire camera.
5: Esatto, camera, bravo.
1: Proprio faccio così. Molto inglese, camera.
5: Esatto, poi invece c'è dal Festival di Sanremo, ci risentiamo, Night, che ha portato un po' il rap sul palco di Sanremo, non è stato l'unico quest'anno, comunque il suo brano si chiama Prima Che, anche lui quest'estate ha diverse date live dove poterlo Prima sentire che. Dal vivo, la posizione 39, alla 38 invece chi c'è?
1: Abbiamo lei, la bellissima Clara, prima donna. Dove insomma la nostra Clara ha sempre un grande fascino, poi c'è sempre questo vociferare single non single, fidanzata non fidanzata, storia non storia, con chi, con come, sai che poi l'estate arriva, la primavera, tutto, quindi adesso c'è il chiacchiericcio, ma chissà, sai che quella volta era un po' l'estate con Fedez, in realtà si vociferava, invece era solo una collaborazione, diciamo, utile. 37esima.
5: La posizione 37 invece c'è Damiano David, che sta preparandosi per le future nozze, Tylana Rogers con questo pezzo che si chiama Talk to Me. Allora, ce le sentiamo tutte e quattro, perché questa settimana poi avremo un po' di nuove entrate, che saranno i pezzi dell'estate, alcuni anche molto interessanti, e devo dire, caro Igor, che rispetto a tempo fa, domina la musica italiana anche nelle classifiche delle nostre radio, che c'è sempre stata, ma comunque con un mix di musica internazionale. Invece quest'anno la musica italiana ci propone davvero tutte le sfumature, niente male, mi fa molto piacere. Allora, riepiloghiamo, sentiremo Damiano David, Tylana Rogers con Talk to Me, la posizione 37.
1: Alla 38 Clara, prima donna.
5: Alla 39 Night, prima che.
1: E adesso Sheeran, Camera. Alla 40ª posizione, tra poco sempre la nostra
5: Big 40.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.

0: Radio.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco. Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 16 e 21 minuti.
3: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.
4: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovi Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
5: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
6: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo al nostro Big 40. Allora, Igor, torniamo alla musica. Posizione 36, c'è Nico Santos con il suo brano che si chiama All Time High. Quindi parla di quando finisce una storia, ma tu non ti vuoi arrendere, far vedere che ci sei rimasto male. Allora cerchi di essere sempre al massimo. Posizione 35, chi c'è invece?
2: David Tells, ti piace la mia pronuncia? David Tells, come i veri, con la canzone Rain Dance.
1: Ma ecco, una danza della pioggia che noi non vogliamo fare adesso perché ci è passata.
2: No? Vabbè, ma tanto sai che fa bene, insomma, fa parte della nostra
1: cultura. Sì, ma ha piovuto abbastanza, lascia che ci godiamo qualche giornata
2: di sole. Vabbè, qualche giorno.
1: Sì, eh. Insomma, vabbè. Posizione 34, invece.

0: per lui, che è il pezzo del Festival di Sanremo, che però insomma a noi fa piacere ancora sentire, quindi è ancora nelle ultime posizioni forti prima di uscire.
1: Pioggia, adesso c'è Fulminacci,
0: tutto Fulminacci con la sua stupida sfortuna, con questo ritornello insomma impossibile da non canticchiare. Ce lo sentiamo, la posizione 34. Allora vi lasciamo con questi tre pezzi, tutti e tre per voi senza interruzioni, e torniamo dopo per gli ultimi tre brani di oggi.
1: 4, 3, 2, 1, via.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo al nostro Big... porca vacca. Torniamo al nostro Big 40, alla posizione 33, ancora una volta riepiloghiamo.
3: Dovevi metterlo a 13,
2: Vabbè, ma ormai è salito di posizione perché ormai il tempo è passato, quindi spazio alle nuove entrate della settimana. Intanto ce lo risentiamo con questo pezzo, lui è 13 Pietro e questa è la sua Uomo che cade.
3: Invece abbiamo Alex Warren con Fever Dreams, il nostro Alex Warren che quando sono cercato un po' sui social, sono curioso perché ormai sai che quando si va a Instagram o comunque vari social che ci sono, insomma adesso c'è Trends e tutti gli altri, lui fa un salto, lui è giovanissimo, insomma beato lui, sembra un po' l'alfa non italiano.
2: Ah sì?
3: Sì, perché se tu lo guardi, cioè adesso ti faccio vedere.
2: Fammi vedere. Ah sì, hai ragione, un po' gli somiglia.
3: Ha un po' di alfa, anche lui che ha fatto, cioè un salto che fa, guarda, e guarda.
2: Sì,
3: cioè il nostro alfa versione, non so cos'è lui, canadese, inglese, non so cos'è.
2: Sì.
3: Ecco, comunque lui, vabbè, ci piace. L'ultima, ma non l'ultima che abbiamo.
2: Annalisa con questa, no, che non è una canzone estiva, è però immancabile nelle playlist dell'estate anche quest'anno, è alla posizione 31 perché in realtà è uscita un po' prima, l'estate ci ha messo un po' un attimo per arrivare. Sì, 31esima posizione Annalisa, canzone estiva, poi ci riepiloghiamo.
3: Canzone estiva, voglio fare un gioco di parole.
2: Sì, no.
3: Io gioco estiva.
2: Alla 32esima.
3: Alex Warren, Fever Dreams.
2: E poi apre 13 Pietro, Uomo che cade. Noi torniamo domani alla nostra Big 40. Abbiamo delle sorprese per voi, nuove entrate fresche fresche di stagione. Intanto vi auguriamo una buona serata, ovviamente con la musica di
3: Radio.0. E comunque la sorpresa è se noi ci siamo. Ciao,
2: sì.
3: A domani.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
3: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
4: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
3: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
5: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energie, ricevi gadget e idol al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
6: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
7: Kafka informa che martedì

0: Il 9 giugno, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. Prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montealbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze
1: 800 90 39 39.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Cari amici, ben ritrovati alla nostra Big 40. Allora, oggi torniamo nella nostra classifica a parlare di musica e partiamo dalla posizione numero 30. Andiamo a conoscere qualche nuova entrata di questa settimana. E torna Elisa, protagonista della playlist della nostra classifica, con il nuovo singolo che si chiama Amore è. Primo estratto, tra l'altro, del suo nuovo album di inediti, che è atteso nei prossimi mesi, e dopo le ultime date sold out nei Palasport, dove Elisa già lo ha presentato dal vivo, trasformandolo in uno dei momenti più energici della scaletta. Scritto da Elisa stessa e prodotto da Dardust, Amore è mette insieme scrittura personale, tensione elettronica e pianoforte. Al centro c'è l'idea dell'amore, dell'amore come scelta e non come possesso. Un movimento, insomma, che passa dal desiderio alla libertà fino alla volontà di lasciarsi vivere senza però rinunciare a se stessi. Insomma, l'idea è veramente molto precisa. Amore significa scegliere, ma anche lasciare spazio. E in questo testo il sentimento non viene raccontato come una promessa lineare o consolatoria, ma qualcosa che attraversa paure, desideri, fragilità, bisogno di verità e molto altro. E come lo sa fare Elisa, insomma, è impossibile non farsi trascinare dal racconto. Passiamo alla musica internazionale. A posizione 29 c'è Kamrad con la sua Hug Yourself, perché visto che parlavamo di amore, ogni tanto bisogna pur volersi bene, ed è quello che ci dice Kamrad: abbracciamoci, abbracciati, Hug Yourself. Alla posizione 28 Samurai J, nuovo singolo per lui che ci ha conquistato con i suoi ritmi diciamo sudamericani, e molto in voga anche con quelle che sono le tendenze attuali. Dopo la sua ossessione dal Festival di Sanremo, arriva Flamenco e Paranoia, e restiamo insomma nello stile perfetto per l'estate. E devo dire che insomma è uno che conquista anche con delle sonorità che in questo periodo la musica italiana ci offre, veramente varie e dedicate a tutti i gusti. Posizione 27 invece troviamo Aaron, anche lui è una nuova entrata con la sua Wonderful Thing. Lui è un cantautore, insomma, che parla in questo brano di amore soprattutto, e ce lo racconta attraverso il testo di questa canzone. È una nuova entrata nella nostra playlist, uscita nella primavera di quest'anno. Lui è appunto, come dicevo, un giovane cantautore e ci racconta che l'amore, quello vero, arriva quasi sempre quando hai la guardia abbassata. Il singolo si chiama Wonderful Thing e esplora appunto quel momento esatto in cui il cinismo lascia lo spazio alla meraviglia, trasformando un indifferente ai film romantici in un sognatore, ma con la testa tra le nuvole e il cuore a mille. Ma lui chi è? Insomma, chi è questo Aaron? Ha soli 22 anni e si sta affermando come una delle voci più interessanti e sincere della nuova scena pop italiana. E allora, che dire, ce la sentiamo, perché rappresenta un po' quella generazione di musicisti che non ha paura di mostrare le sue fragilità senza filtri, e il suo approccio alla musica è diretto e profondamente empatico. Aaron col punto esclamativo, mi raccomando. Allora, ci risentiamo. Aaron, posizione 27, Wonderful Thing, nuova entrata della settimana. Posizione 28, Samurai J, Flamenco e Paranoia. Alle 20, alla 29, Comrade, Hug Yourself, e alla 30ª posizione, Lisa, Amore è. Vi lascio con queste quattro canzoni veramente interessanti, tutte per voi.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati alla nostra Big 40, altri tre brani questa sera per voi, scelti ovviamente dalla redazione musicale di Radio.0. Siamo arrivati alla posizione 26 e ritroviamo Taylor Swift, che inonda un po' le playlist quest'anno anche con il suo nuovo disco, la sua nuova energia. Questo si chiama Opalite e fa parte del suo 12° album in studio, The Life of a Showgirl, composto da ulteriori 12 tracce che insomma raccontano una versione teatrale e on the road della sua esperienza d'artista in tour, un progetto che è stato già annunciato via podcast, il podcast New Heights, condotto da Jason e Travis Kelce, che è il fidanzato della cantautrice, e da allora insomma i fan sono veramente impazziti. Il pezzo, che si chiama Opalite, è contenuto nell'album e parla proprio dei tight del Kansas City Chiefs, insomma un ritorno per Taylor Swift anche ai suoi produttori svedesi, che sono Max Martin e Shell Beck. L'album ha stabilito il record di attesa digitali con tantissimi pre-save su Spotify. Questa terza traccia, che è stata prodotta e registrata nelle sessioni che si sono svolte negli studios dei Shell Beck a Stoccolma, con un

pezzo che riprende un filone pop etereo del suo album, con questi stintenui, gli archi e il fondo. Il titolo e l'immaginario della canzone sono stati subito collegati al suo fidanzato, appunto Travis Kelce, dato appunto che l'opale è la pietra di nascita di ottobre, il mese del suo compleanno. Qualche aneddoto di produzione dice che appunto ci sono queste sessioni che si sono concentrate sul creare questi bagliori cangianti, e parla appunto di questa voglia di ritornare alla luce, alla rinascita, all'equilibrio in questa nuova relazione. Posizione 25, torniamo alla musica italiana, un altro grande protagonista che riempie gli stadi della nazione, ultimo, il suo nuovo singolo si chiama Romantica, e devo dire che ci sta anche il lato romantico dell'estate, quindi ci prepariamo e salviamo le playlist per le occasioni adatte. Noi ovviamente vi forniamo, come sempre alla radio, tutte le idee per delle playlist mozzafiato. Invece con Olivia Rodrigo immaginiamo i viaggi e incontri che ci fanno sognare. Lei in questo brano, che si chiama Drop Dead, parla della magia dell'ossessione di una nuova cotta. Tutto nasce da un gesto comune, ovvero insomma una sessione di chiacchiere sui social che trasforma un semplice ragazzo in un ideale quasi angelico dipinto sulle mura di Versailles. Un brano che è un po' un omaggio ai The Cure, citando Just Like Heaven. Olivia spiega come l'incontro reale con la persona amata le faccia finalmente capire il senso di quelle parole storiche. Tra riferimenti all'astrologia e sogni di viaggio insieme, la canzone celebra quell'euforia travolgente che ti fa sentire viva da morire, appunto agli inizi di una relazione. Questo per lei è il terzo capitolo discografico, il suo nuovo progetto si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E questo è quello che ci ascoltiamo in questi tre brani, tutti per voi senza interruzioni. Torniamo tra poco, perché ce ne sono altri tre nostra Big 40 per completare questa oretta in musica insieme.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Vuoi crearti una cucina super tecnologica? Affidati a Francescut Marmi e fatti installare il piano cottura a induzione invisibile Cooking Surface Prime. Perfetto per esaltare la tua cucina e ottimizzare gli spazi, potrai usare il piano impermeabile antigraffio per tutte le preparazioni e l'aspetto sarà sempre pulito. Potrai scegliere tra una vasta gamma di colori e finiture. Il piano cottura che c'è ma non si vede lo trovi da Francescut Marmi a Casarsa della Delizia, a Pordenone. Per informazioni francescutmarmi.it.
5: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
6: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Giovi Giobà e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla musica nella nostra Big 40. Allora, chiudiamo con un po' di ritmo che ci riporta decisamente a sonorità estive. Posizione 23, si balla ovviamente con Miles Smith e Neil Horan, Drive Safe. Alla posizione 22 invece Bossa Nostra, la nostra Gaia, ci riporta con quelle sue sonorità che richiamano la musica, insomma, brasiliana, al piacevole ritmo dell'estate e alla poesia anche di questo tipo di musica, questo stile musicale. Invece alla posizione 21 ci sono Lady Gaga e Doechii con Runaway, ancora una volta un po' di ritmo da dare ovviamente alla fine di questa giornata. È tutto per la nostra Big 40 di oggi, io vi aspetto domani sempre dalle 18 in poi perché avremo altri 10 brani da sentire insieme selezionati per voi, ma soprattutto tante nuove entrate che ci raccontano quella che sarà la musica dell'estate, insomma la musica dell'estate, quella che più o meno ci ricorda il bello dei momenti passati in serenità di ogni anno. Allora tanto vale essere preparati e noi abbiamo pensato proprio a voi. Vi aspetto domani sempre alle 18 per un'ora da passare in musica assieme a scoprire le nuove entrate del momento e le tendenze, i brani che vanno di più e che saranno probabilmente quelli dell'estate 2026, ma non solo, ce ne sono anche alcuni che abbiamo scelto proprio noi da proporvi per passare un'ora indimenticabile su Radio.0. Ciao a tutti!

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 17:56.

0: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
1: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
0: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
8: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.

0: dopo Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ben trovati i nostri Big 40. Allora, altre 10 canzoni per la vostra serata. Igor, sei pronto?
3: Prontissimo. Partiamo subito con la 20ª posizione. Super Giovani, LDA e H7. Poesie clandestine. Per questa canzone, ancora l'estate la sentiremo molto.
2: Beh,
3: poi loro, loro sono anche bravi. Insomma, li ho visti anche dal vivo, li ho presentati. Quindi, veramente due ragazzi che piacciono. Sono, insomma, giovani, belli e piacciono tanto. Quindi, alla fine, la giusta miscela. 19ª posizione.
2: Invece, troviamo i che torna ai suoi successi estivi, dei ritmi insomma coinvolgenti e soprattutto latini. Il brano si chiama Cabana e sarà sicuramente una hit dell'estate, dal groove caldo e avvolgente. Parla ovviamente di passione e seduzione, di quella chimica che nasce tra due persone che si guardano e si cercano durante una serata estiva passata insieme a ballare, insomma un luogo di evasione dove il tempo si ferma, come succede d'estate quando andiamo in ferie, quando andiamo. Quando?
3: 18ª abbiamo Somber con Home Zwecker, dove lui è il sosia di Ermal Meta. Ecco. Cioè, da giovane, guarda la versione da giovane, vedi? Cioè, dimmi. Ti ricordi del Malmetta da giovane? Guarda, adesso è Malmetta a 40, ha qualcosa
2: già
3: di
2: già questo
3: Malmetta.
2: Mi lascia un po', no? Ogni tanto, sai cos'è? Quando vedi i cantanti invecchiare e ti rendi conto che erano quelli giovani quando eri giovane, sì. Un attimo, rimani un po' così.
3: Perché eravamo
2: anche se
3: noi,
2: è più giovane di noi, Malmetta, diciamolo. Torniamo alla musica e non ci pensiamo, perché arriva Bruno Mars e lui ovviamente ogni parola che dice sforna una hit. L'artista statunitense torna con un nuovo album, si chiamerà The Romantic. No. E devo dire che io ho sentito già il nuovo singolo, che vi anticipo, sentirete prestissimo in rotazione, e quello è uno di quelli che vi consiglio. Se avete per caso organizzato una serata romantica, mettete quello. Ma stavolta noi ci sentiamo invece, perché è ancora fortissima la nostra classifica, è Just Might, questo pezzo decisamente più vivace. E tra l'altro parte con il suo tour tra Nord America ed Europa proprio quest'estate. Lui è nato alle Hawaii e anche lui ha 40 anni. La hit, cioè la
3: comunque
2: trash degli
3: Ermal
2: artisti quarantenni
3: è dell'81, eh?
2: Ah, allora no, è quasi nostro coetaneo.
3: Vedi.
2: Bello. E quindi, insomma, anche sapere che Bruno Mars è dei nostri ci fa piacere, perché è effettivamente uno dalla grinta giovanile. Esce con questo, è anzi uscito col 5º disco, e lui veramente nel frattempo ha vinto Grammy, ha pubblicato l'album dei Six Sonic, ha collaborato con Lady Gaga e Rosie, e arriva insomma con questo I Just Might, un inno vero e proprio al ballo, in attesa insomma di potercelo vedere dal vivo magari in Europa in questo suo tour. E non mi dispiacerebbe, sarebbe uno degli artisti che segnerei nella mia agenda di artisti da vedere dal vivo.
3: Anche Bad Bunny. Allora, 17ª, Bruno Mars,
2: quello sicuro, anche solo
3: I
2: per lo spettacolo. Anche se il genere musicale non è proprio dei miei preferiti, però anche per la curiosità.
3: Sì,
2: però
3: sì.
2: Però penso che ci troveremmo circondati da teenager.
3: Ma veramente
2: che ci farebbe sentire dei
3: ho visto
2: dei
3: il video, non mi sembrava.
2: Sì, forse vado da Bruno Mars, così mi sento più a mio agio.
3: Allora, andiamo a ascoltarci Bruno Mars, 18ª, Somber con Home Wrecker.
2: Irama, la posizione numero 19 con Cabana, anche lui vado a vedere.
3: In realtà è cabina, lui è cabina.
2: Ventesima, anche potrebbe essere,
3: cabina, starebbe. Invece LDH7, poesia clandestina, tra poco la nostra classifica.
2: Tra poco.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute, concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix e dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
7: Bentornati alla nostra Big 40. E allora, parlavamo d'estate e di hit estive. Devo dire che in questa classifica noi le abbiamo un po' tutte anticipate per voi. Nella prossima troviamo questo duetto molto interessante. Parlo di Martin Garrix, ovvero il re delle dance floor, insieme a Ed Sheeran per questo brano che si chiama Repeat It. È una collaborazione che era già iniziata in realtà 10 anni fa ad Amsterdam, presentata la prima volta nel 2015, che è continuata con questo singolo atteso da ben 10 anni, pensa te, pubblicata adesso proprio pochi giorni fa, maggio 2026, che fonde un pochino elementi dance pop con un'esperienza che unisce le melodie di Ed Sheeran con l'energia del DJ olandese. Da vedere.
8: Infatti da vedere, oppure è introvabile come la nostra canzone di Brash alla 15ª posizione, dove lui invece assomiglia a un attore italiano un po' più vecchio. Lui c'ha 29, Brescia, ma c'è un attore italiano che adesso non mi sfugge il nome, ma mi sembra che un attore che ha deciso di andare un po' fuori dalle linee, nel senso che ha aperto un ristorante e non fa più tanto l'attore, però adesso non
7: però
8: mi ricordo,
7: ti ricordo il nome.
8: No,
7: sai
8: perché
7: che questa sai che faceva sempre questa cosa delle somiglianze, non somigliava,
8: ma io sempre
7: sai
8: cosa
7: chi?
8: Cioè, guardalo,
7: mia nonna.
8: Vabbè,
7: mia nonna quando aveva tipo 90 anni,
8: ma lui
7: diceva
8: guarda,
7: questo somiglia a John Fine. Ecco, così era.
8: Vabbè, lui è vabbè, dopo vedremo. Forse quello dopo non lo dico più. Allora, invece dopo abbiamo
7: tanto,
8: la
7: chissà se lo ricorda,
8: sì, esatto.
7: No, mi hai mostrato chi era, fammi vedere, tanto sicuramente non saprò.
8: È questo, cioè guardalo.
7: Fammi vedere, vediamo
8: è un attore italiano, però adesso l'attore italiano va a 40. Questo

0: Tu invece ha 29, quindi lo vedi? Cioè, vedi.
1: No, io vedo solo il muro.
0: È partita la.
1: Ce la possiamo fare, ragazzi.
0: Eccolo qua. Parlo.
1: Ah sì, forse è un presente, ma
0: Non è più in voce, cioè non va tanto, però lui è un attore, però
1: vabbè,
0: non ricordo.
1: Torniamo invece alla musica, perché alla posizione numero 14 abbiamo Teddy Swims con il nuovo pezzo che si chiama Mr. Know It All. È una canzone orecchiabile e densa di significato che ruota attorno al dolore del sabotaggio romantico inconscio. Infatti Teddy Swims ha raccontato il brano come una contraddizione tutta umana, ovvero l'idea che l'amore possa diventare una profezia che si autoavvera, ovvero quando credi di sapere già come andrà a finire, un po' ti proteggi prendendo le distanze per evitare il fallimento, e quella diventa la ragione del fallimento. Insomma, vabbè, un po' complessa, ma quando si pensa di sapere tutto, infatti per questo che il brano si chiama Mr. Know It All ed è Teddy Swim, il brano comunque molto bello, lui ha una voce niente male, alla posizione numero 14. Prima sentiamo,
0: Nicolas Vaporidis.
1: Vedi? Sì, è aperto un ristorante.
0: Vedi?
1: Hai capito, sì. Ce l'ha fatta.
0: Ha lasciato il cinema. Allora andiamo a scontrare.
1: Prima di Teddy, Brush
0: e poi
1: Martin Garrix con Ed Sheeran. Repeat it.
0: Pipipipi.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor Dabilano.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile. Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit-idria.si. I feel Slovenia. Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo al nostro Big 40 e siamo arrivati alla posizione numero 13. Questo è un brano che mi piace moltissimo, volevo dire. L'artista torna dopo un po' di tempo anche sulle nostre frequenze. Charlie Puth, il brano è insieme a Coco Jones.
2: Coco Jumbo.
1: Non è Coco Jumbo, no. Altro stile, per fortuna. E si chiama Sideways, un bellissimo duetto di quelli, insomma, che da proporre quando volete mettere un po' di musica di un certo livello.
2: E invece andiamo con la nostra Sabrina Carpenter. When did you get hot?
1: Sì.
2: Dove ho visto il fidanzato?
1: Ah sì?
2: Non ti dico che sono mai famiglia perché...
1: No, lasciamo stare perché questa cosa sta diventando un pochino invasiva.
2: No, veramente, ma io non so, perché secondo me è un po' la generazione quella...
1: Sono usciti tutti uguali tipo cloni?
2: No, non sono usciti uguali. Però sembra quello Rosa Chemical, quello
1: sì, forse un pochino gli somiglia.
2: C'ha quel tiro,
1: foto,
2: sì, ha quel tiro di Rosa Chemical un po', ma perché sono queste cose un po' trasgressive, un po' questi look che forse uno copia l'altro e quindi alla fine un po' si assomiglia. Chi si assomiglia però sì.
1: Piglia.
2: Allora andiamo a ascoltarci la nostra Sabrina Carpenter. Dopo abbiamo undicesima, che l'avremo anche Lignano.
1: Undicesima posizione invece abbiamo Tiziano Ferro con Giorgia. Comunque questo è un pezzo che ci ricorda anche un po' le sonorità di un Tiziano giovane. Un bel duetto, le due voci insieme stanno da Dio. Si chiama Superstar.
2: Wow, potete vederlo anche a Lignano, Sabedoro.
1: Sì, quando?
2: Dovrebbe essere il giorno esattamente. Ve lo dico subito, Lido, Genova, Bologna. Non scrive, aspetta. C'è. Ticketmaster, biglietti. Sapete che. Eccolo qua. Lignano Sabbiadoro, 30.
1: Ah, 30 cosa?
2: Maggio.
1: Ah, c'è tipo dopodomani.
2: Esatto.
1: Adesso. Ok, vabbè.
2: Chi ben comincia,
1: bene,
2: meglio
1: sarà il weekend.
2: Ci sono ancora biglietti, Ci sono ancora biglietti, se volete, a 400 euro.
1: Benissimo, grazie. Grazie per la notizia.
2: 80 euro prato.
1: Ci ascoltiamo questi tre pezzi insieme e invece vediamo appuntamento alla nostra Big 40 domani, sempre dalle 18, altre nuove entrate per scoprire che cosa suonerà la vostra estate 2026, ovviamente su Radio.0. Ciao a tutti!

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Sì? Chi è?
5: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la cassa rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
6: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: Bentornati al nostro Big 40, oggi è venerdì e ricomincia l'appuntamento con i 10 brani della settimana. Siamo arrivati a top 10, Igor, eh? Sei emozionato?
3: Yeah, siamo
2: vediamo
3: pronti!
2: Se oggi, anche oggi qualche cantante assomiglierà a qualcuno, lo no, scopriremo no, tra poco.
3: Giuro che adesso no.
2: Intanto arrivano ad aprire la tranche di oggi Mace, Salmo e Colapesce con il brano che si intitola Cattive Abitudini, una traccia che unisce musica elettronica, rap e cantautorato che riflette sulla fragilità umana e la difficoltà di liberarsi da quello che ci fa soffrire.
3: Oh, che dolce. Invece abbiamo la nostra big star, la nostra pop star international, chiamo di Madonna, con la Sabrina Carpenter, nona posizione, con la canzone Bring Your Love, dove insomma la nostra Madonna ha 70 anni, non so se 70 o poco più, comunque rimane sempre la nostra Madonna.
2: Ma soprattutto questo singolo anticipa il suo nuovo album che sarà proprio in stile dance e la continuazione
3: vedremo
2: di quello dance che aveva lanciato
3: 67
2: prima.
3: Anni Madonna.
2: Beh, vedi, già la faccio i più vecchia, poverina.
3: Vabbè, dai, 67, sei già nei 70.
2: Vabbè, ma no, anche tu allora, scusa.
3: Esatto, ma io sono nei 50 però.
2: Sì, vabbè, ho capito, 50. Un attimo che ti giri e sei nei 70.
3: Mi girerò. Poi abbiamo quelli che stanno per arrivare anche loro.
2: Dove arrivano?
3: I pinguini.
2: Dove arrivano, dimmi?
3: No, stanno arrivando con
2: qua
3: nuovo
2: adesso.
3: Brano. No, qua, col nuovo
2: album.
3: Pensavo
2: un concerto,
3: nuovo
2: detto,
3: concerti.
2: Arrivano.
3: No, tutto nuovo.
2: Nuovi concerti.
3: Sta presentando tutto
2: e
3: quanto.
2: Sono, tu lo sai.
3: No, ancora no, non hanno messo ancora tutte le date. Stanno facendo, no, ma c'è, è bello perché insomma hanno fatto pubblicità in giro. Però è figo, perché tanto guardo, tanto che tu parli io guardo.
2: Sì, bravo. Intanto il pezzo che anticipa una nuova fase del percorso della band e il loro tour negli Stati 2027. Non 26, ma 27. Si chiama Scusa, Sorry, Lo Siento. Un pezzo decisamente estivo, con tanto di videoclip già online. Il singolo, appunto, di che cosa parla? Una canzone estiva un po' anomala, perché è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Che cos'è? La capacità di parlare lingue che non si conoscono, ovvero più in generale affronta il tema dell'incomunicazione. Comunicabilità nei rapporti, declinato attraverso un immaginario lontano dai cliché tipici della stagione estiva. Devo dire interessante, molto molto interessante.
3: Anche perché il primo concerto a Bibione, se volete, il 4 giugno 2027, perfetto.
2: E tra l'altro
3: pronti.
2: Il videoclip è molto carino perché si muove un po' tra luoghi abbandonati, questo immaginario sospeso tra realtà e soprannaturale, questi spazi un po' decadenti, stile fantasmi, bello, molto interessante questo pezzo. Posizione 7 si balla
3: Bob Sinclair con Kizal Kent White. Beh, qua si balla, quindi dobbiamo ballare, svegliarci, sudare. Settima posizione, andiamo a ascoltarcelo. Poi ottava, i nostri
2: pinguini tattici nucleare, Sorry, Scusa, Lo Siento.
3: Nona, Madonna con la Carpenter, Bring Your Love.
2: Alla posizione 10 invece aprono May, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne.

0: Piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Siete invitati alla 44esima edizione del Festival del Merletto di Idria. Dal 19 al 21 giugno, a Idria, Slovenia, mostre innovative, gara di merletto a tombolo, fiera dell'artigianato locale, un ricco programma musicale e un'eccellente offerta gastronomica. Tutto questo è un ottimo motivo per venire a trovarci. Scoprite il patrimonio UNESCO e lasciatevi incantare dalla magia del merletto di Idria, in tutta la sua bellezza. Maggiori informazioni su visit.idria.si. I feel Slovenia.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Benvenuti alla nostra Big 40, ritornati in sesta posizione, The Colors con Rolling Stones. Bello, insomma, si va a colpo sicuro. Invece arriviamo ancora più caldo.
3: Si va a colpo sicuro.
2: Sì, beh, con lui sì, dai, Colors si va sempre.
3: Bello questo pezzo invece che mette insieme le voci di Blanco ed Elisa, ma anche le loro capacità di raccontare e di trasmettere emozioni attraverso la musica e la loro voce sensazionale e particolare. Il brano si chiama Ricordi.
2: Invece poi arriviamo con One Republic.
3: Che questo... ritornano.
2: Che ritornano, sì. Loro sono tipo come se mi sembrano gli anni dei Backstreet Boys,
3: NSYNC, sono un po' diversi
2: sì, però insomma sono quelle cose rimasugliate, no, un po' che Take That, rimasi,
3: no,
2: cioè,
3: no,
2: giri il pentolone, perché One Republic non è quello che dopo uno è uscito, il frontman è uscito, è andato, è tornato. Sì,
3: può darsi, però sì. Come genere musicale sono abbastanza distanti dalle boy band. Però il pezzo si chiama Need Your Love, alla posizione numero 4. Quindi ci sentiamo One Republic, Elisa e Blanco, The Colors, tutti insieme senza interruzioni. Perché poi arrivano i top 3 di questa settimana. Non mancate tra

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
4: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare! Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Bentornati allora al nostro Big 40. Intanto partiamo subito con un appello per il fine settimana. Il nuovo singolo di Saif, il secondo classificato al Festival di Sanremo, che sta andando fortissimo anche in tutte le radio nazionali. Si chiama Buona Domenica.
2: Buona! Invece, seconda posizione, l'uomo romano, che ormai è italiano, Harry Styles, che lo vedete in giro oppure a fare qualche cosa in giro per il mondo. American Girls.
1: Grande.
2: Beh, lui, insomma, sta girando anche nei salotti un po' romani con le persone, un po' quelle che ci, insomma, non dico i VIP, però un po' culturati ci sono, c'è Crepè, ci sono tanti altri che insomma l'hanno conosciuto, che
1: detto lui è un grande artista,
2: sì che è una bella persona. E poi invece primo, nuova entrata,
1: siamo due persone che come dire emanano positività e energia da tutti i pori e fai un singolo messo assieme. Loro sono Giovanotti ed Alfa. Potremmo già dire che la useremo tantissimo durante la barcolana, perché il brano si chiama Buon Vento. Tipico augurio, insomma, che si fa quando si va in barca a vela.
2: Infatti, dai, però useremo, faremo la sigla. Sigla di quest'anno la faremo fare buon vento.
1: Direi di sì.
2: E
1: quindi
2: allora, buon
1: già
2: vento.
1: Ci portano sulla scia della preparazione della barca.
2: Buon vento e buona serata. Mi raccomando, buona serata.
1: Buon vento a tutti, ma soprattutto buona domenica. Ciao. Quindi abbiamo riassunto un po' il trio di brani che sentiremo adesso. Poi Harry Styles, American Girls. Noi torniamo con la nostra Big 40 sabato in replica dalle 16 fino alle 20 per sentire tutte le 40 posizioni. E poi la prossima settimana da martedì. Ciao e buon

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Hai sempre sognato un marmo che resiste a macchie e acidi? Con Key Marble di Francescutt Marmi ora è realtà, un brevetto mondiale che protegge il marmo da olio, vino, limone e aceto, senza rovinarsi, perfetto per la cucina, il bagno e ogni ambiente raffinato, anche per pavimenti, rivestimenti e scale. Scegli la bellezza senza pensieri con Key Marble, il marmo bianco di Carrara, il rosso di Verona, il biancone, il travertino romano classico e tanti altri. Scopri di più su francescuttmarmi.it. A Casarsa della Delizia, Pordenone, Francescutt Marmi, la bellezza del marmo eterno, senza limiti.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: Voglia di un gelato spaziale?
1: A Trieste c'è Gelato Marco, in via Malcanton 16A, a pochi passi da Piazza Unità. Gelati, granite e torte di ogni tipo, per ogni occasione. E tutto il gelato è gluten free.
0: E se trovi chiuso? Nessun problema. C'è il distributore automatico aperto H24. Per le vostre feste arriva anche il carretto del gelato in tour.
1: Gelato Marco, il gelato spaziale per ogni occasione. Scopri di più su gelatomarco.com. E come dice sempre Marco,
2: mon amour, por favor, sempre. Boom boom.
3: Alle scuderie del Castello di Miramare arriva l'imperdibile mostra Una Sfinge l'attrae. Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Dopo più di un secolo, una parte preziosa della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo ritorna eccezionalmente a Trieste dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Oltre 100 straordinarie opere raccontano il fascino senza tempo dell'antico Egitto. Fino al 1 novembre alle scuderie del Castello di Miramare a Trieste. Info e biglietti su miramare.cultura.gov.it.
4: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
6: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco. Per uno spazio sufficiente a contenere i mobili di una stanza di casa, il costo è a partire da 70 euro al mese.
5: Perfetto! Così niente stress durante i lavori di ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
6: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscala
5: della nuova casa.
6: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscali.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Sì? Chi è?
2: I tuoi nuovi vicini di cassa. Perché con la nuova filiale di San Giorgio di Nogaro, la Cassa Rurale FVG è ancora più vicina a te, con servizi su misura e tanti vantaggi. Scoprili tutti. Ti aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in via Roma 3. www.cassaruralefvg.it.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Sabato 6 giugno il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: seguici su Facebook.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Arriva giugno! Nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno, a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute. Concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix. E dalle 21, la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14, i Max per sempre, con tutti i più grandi successi degli 883 e la tombola bisiaca. Programma completo sulle pagine social della Proloco Monfalcone.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
0: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedigliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.

0: day fine. Only good vibes.
1: Arriva giugno, nei boschi della Val Saisera torna a risuonare la musica del Festival Risonanze. Dal 19 al 21 giugno a Malborghetto Valbruna, concerti e emozioni tra gli straordinari abeti di risonanza. Musica, natura, incontri e attività outdoor per vivere il suono là dove nasce. Scopri di più su risonanzefestival.com. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

68 di 7 giorni fa, Ronnie Earl, Shai Johnson, progetto Hidden Part of Me. Andiamo subito a miscelare la 15ª con la 14ª e con la qui direttamente anche questa dalla numero 2. Perde un sacco di posizioni Bruda Basil. This is something you need to know.

Bruda Basil, Calvin Sylvester numero 14, Central Selection. Andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni. Anche Freedom Is All con la bellissima

Jethro Selection. Andiamo subito a miscelare la dodicesima con l'undicesima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2020.

0: 8 di Devi Morales.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 22 e 22 minuti.
2: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Ritorna l'evento primaverile più atteso a Monfalcone, la festa del vino e del pesce. Tradizione, enogastronomia, spettacoli, tutto in centro a Monfalcone da venerdì 12 a domenica 14 giugno. Venerdì 12, Waves Elisa Tribute, concerto live con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix e dalle 21 la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica con i grandi successi di Elisa. Sabato 13, DJ Bix e dalle 21 la quinta sfilata carnevalesca estiva in notturna. Domenica 14 i Max

Nella versione dei Morales Vocal Mix, signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

0: siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa seconda parte, numero 6. Abbiamo terminato questa seconda parte alla grande con Eric Faria, Fast Love, progetto di George Michael del 1996, ripreso in chiave Soulful House.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
3: L'unico motoraduno in Italia dedicato al mondo della zavorrina. Il 7 giugno a Turrida di Sedegliano. Prove gratuite sulle mini moto per i ragazzi dai 7 ai 14 anni con Hobby Sport Young. Vieni a provare anche tu la novità di quest'anno, la Quad Experience. Musica dal vivo, spettacoli motoristici, tanti e tanti espositori a tema due ruote.
4: Sabato 6 giugno, il fenomeno del K-pop arriva al Tiare. Dalle 16.30 in Piazza Maravè, spettacolare show con il tributo K-pop Golden Experience. Il travolgente format ispirato al film dei record K-pop Demon Hunters, tra coreografie, musica ed energia. Vivi la magia del K-pop con cosplayer, scatta foto indimenticabili e ricevi gadget esclusivi. Sabato 6 giugno, un pomeriggio da veri idol, al Tiare Shopping di Villesse Gorizia.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Put them up, I said your hands. Put them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: È l'una e tre minuti.
2: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: La piazza è il mio roster. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.

leggere, tasche pesanti. Quanti serpenti a sonagli. Con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Diego, I'm all like this.
2: Susa.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Cresciuto tra quei palazzi lì, ora sto in centro su macchina nera.